laser e pettini, lancete forbici al mio comando, tutto qui sta. Lancete forbici, laser e pettini al mio comando, tutto qui sta. V'è la risorsa.

Di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne, ragazzi, vecchi fanciulle, con la parrucca, presto la barba, con la sanguigna, presto il biglietto. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, con la parrucca, presto la barba, presto il biglietto. E Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Figaro? Son qua!
1: Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Prato pratissimo, sognami fulmine, sono fatto della città, della città, della città, della città, della città. Parlo con Figaro, bravo, bravissimo, parlo con Figaro, bravo, bravissimo, a ti fortuna, a ti fortuna, a ti fortuna, Roma che la